invece fa. Quando ti vedo vicino il mio cuore sempre fatti che ti te che te. O gire rigire quanti nell'amore la vita godire ce fa.